0: panasci c'amo di ria che le si marun fai veri
1: a chi concentra un
0: stinchi sta un cera in sangue pia
1: metri
0: tornac